0: 好啦，但这里就好了，还蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，他应该没有这么大一颗。

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的

0: 嘿嘿，今天想要来点什么 special 的啊？今天我想要来点 local 的，
1: 找 local 去就对了。

0: 还有什么？
1: 来来来，今天要加点什么？
2: 我想要加点 local 的。
1: local
2: 啊 ，local。
1: 好，我再 local。好的。

今天我来给大家分享这首歌，代表我对你们的爱。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

0: 扛不扛得住啊，豆哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我还是年轻的扛好了。
1: 我是。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

0: 叹气，
1: 叹了口气。
2: 我当阳说了。

0: 谢谢大家，我们是美秀集团。
1: L'economia cinese mostra segnali preoccupanti di rallentamento. Con i principali indicatori macroeconomici di aprile risultati tutti al di sotto delle attese degli analisti. Le vendite al dettaglio sono cresciute soltanto dello 0,2% su base annua, un dato nettamente inferiore all'incremento dell'1,7% registrato a marzo e lontano dalle previsioni che indicavano una crescita del 2%. La produzione industriale ha segnato un aumento del 4,1% annuo, in calo rispetto al 5,7% del mese precedente e sotto le stime degli economisti, ferme al 5,6%. Il dato più allarmante riguarda gli investimenti in attivi fissi, che hanno registrato una contrazione dell'1,6% nel periodo gennaio-aprile, dopo la crescita dell'1,7% del primo trimestre. Gli investimenti immobiliari continuano a pesare in modo significativo, con un calo del 13,7% nei primi 4 mesi dell'anno. Il conflitto in corso in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz vengono indicati come fattori determinanti nel peggioramento del quadro economico, con i prezzi del petrolio in forte rialzo e le catene di approvvigionamento globali sotto pressione. L'inflazione al consumo è salita all'1,2%, mentre i prezzi alla produzione sono aumentati del 2,8%, quasi il doppio delle stime. I prezzi di benzina e diesel in Cina sono cresciuti di circa il 25% dall'inizio del conflitto. Le vendite di veicoli hanno subito un calo del 15,3% ad aprile, con un decremento del 10,6% nei primi 4 mesi. Il tasso di disoccupazione urbana è tuttavia migliorato leggermente, scendendo al 5,2% rispetto al 5,4% di marzo. Nonostante le difficoltà interne, le esportazioni rappresentano l'unica nota positiva, con una crescita del 14,1% ad aprile, il doppio delle aspettative. La crescita del PIL nel primo trimestre si è attestata al 5%, il limite superiore dell'obiettivo governativo fissato tra il 4,5 e il 5% per l'intero anno. Gli esperti ritengono improbabile un intervento immediato di stimolo da parte di Pechino, con una rivalutazione della situazione attesa dopo i dati del secondo trimestre.

Pechino si afferma come nuovo centro gravitazionale della diplomazia mondiale, con due incontri di portata storica che si susseguono nell'arco di una settimana. Dopo il vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump, la capitale cinese si prepara ad accogliere il presidente russo Vladimir Putin, in una sequenza di eventi che gli analisti definiscono senza precedenti nella storia diplomatica contemporanea. L'incontro tra Xi e Trump è stato caratterizzato da una cerimonia di altissimo profilo, con onori militari, banchetti nella grande sala del popolo e visite a Zhongnanyai, la sede del governo cinese. Il presidente americano ha fatto ricorso alla formula del cosiddetto G2, riconoscendo implicitamente la Cina come unico vero competitor degli Stati Uniti a livello globale. La visita di Putin segue quella di Trump a distanza di pochi giorni e riflette la necessità di Mosca di comprendere l'esito del vertice sino-americano e le sue implicazioni per la Russia. Il commercio bilaterale tra Cina e Russia ha superato i 240 miliardi di dollari nel 2024, ma nel 2025 ha registrato per la prima volta in 5 anni un calo, scendendo a 234 miliardi. Mosca dipende sempre più da Pechino per macchinari, elettronica, automobili e transazioni in yuan, mentre le sanzioni occidentali ne hanno ridotto drasticamente le alternative. Gli analisti descrivono la strategia di Pechino come una forma di multipolarità asimmetrica, in cui la Cina punta a rendersi indispensabile a tutti i principali attori internazionali mantenendo un'ampia libertà di manovra. L'ambiguità strategica rappresenta il principale asset geopolitico cinese. Washington teme un asse consolidato sino-russo, mentre Mosca teme un possibile riavvicinamento tra Cina e Stati Uniti. Il vertice Xi-Trump ha prodotto accordi commerciali significativi, tra cui l'impegno cinese ad acquistare almeno 200 aeromobili Boeing e forniture agricole americane per un valore minimo di 17 miliardi di dollari annui fino al 2028. Le questioni di Taiwan, i dazi

你说句话。你好，我叫十一。

0: Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sull'indipendenza di Taiwan hanno scatenato un acceso dibattito politico nell'isola, mettendo in difficoltà il partito al governo e riaccendendo le polemiche sull'orientamento della politica estera statunitense verso Taipei. Trump, in un'intervista trasmessa venerdì scorso, ha dichiarato di non voler sostenere un'eventuale dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan, sottolineando che gli Stati Uniti si trovano a circa 9.500 miglia di distanza e che Washington non intende essere coinvolta in un conflitto armato per la questione. Il presidente americano ha inoltre lasciato aperta la questione relativa a un pacchetto di forniture militari da 14 miliardi di dollari per Taipei, approvato dal Congresso lo scorso anno ma non ancora sbloccato dalla Casa Bianca. Trump ha anche definito le vendite di armi a Taiwan un importante strumento negoziale. Le affermazioni hanno seguito il summit di Pechino, durante il quale il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che la questione taiwanese potrebbe diventare fonte di futuri scontri e conflitti con Washington. Il leader taiwanese William Lai Ching-te ha risposto con una dichiarazione calibrata, sostenendo che difendere lo status quo della Repubblica di Cina equivale ad escludere la questione dell'indipendenza, pur continuando ad utilizzare la formula Repubblica di Cina-Taiwan. Le opposizioni hanno reagito duramente, con il principale partito d'opposizione Kuomintang che ha definito le parole di Trump uno schiaffo al Partito Democratico Progressista al governo. Diversi parlamentari del KMT hanno chiesto se il partito di governo dovrebbe ora abolire la propria storica piattaforma sull'indipendenza. Il partito al governo ha risposto sottolineando che la politica americana verso Taiwan non dipende dalle dichiarazioni di un singolo presidente, ma da quadri istituzionali consolidati come il Taiwan Relations Act del 1979. Pechino considera Taiwan parte integrante del proprio territorio.
1: 推开办公室的大门。

Le grandi aziende tecnologiche americane sono destinate a rafforzare la propria posizione dominante nel settore dell'intelligenza artificiale, nonostante la concorrenza dei modelli cinesi open source a basso costo. È questa la valutazione espressa da un alto dirigente di Goldman Sachs a margine della conferenza Asia Comuna Copia più Technology di Hong Kong. Secondo la banca d'affari, il settore si trova in un momento di svolta grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale agente, ovvero sistemi in grado di eseguire autonomamente compiti complessi in ambito aziendale. Gli investimenti in infrastrutture stanno riducendo progressivamente i costi per unità di calcolo, alimentando una domanda che supera di gran lunga la capacità produttiva disponibile. La spesa statunitense in infrastrutture per l'intelligenza artificiale è destinata a superare i 700 miliardi di dollari nel corso dell'anno in corso. Le aziende americane come Alphabet e Amazon hanno registrato risultati trimestrali superiori alle attese. Alphabet ha riportato una crescita dei ricavi del cloud del 63% su base annua, mentre Amazon ha segnato la sua crescita più rapida degli ultimi 15 trimestri con un incremento del 28%. Il portafoglio ordini combinato dei due colossi supera gli 800 miliardi di dollari, fornendo agli investitori visibilità sulle entrate future. Goldman Sachs prevede che il costo per token di intelligenza artificiale continuerà a scendere nei prossimi mesi, con un miglioramento dei margini per i principali fornitori. Il consumo globale di token di intelligenza artificiale è atteso in crescita di 24 volte entro il 2030 e di 55 volte entro il 2040, secondo le stime della banca. L'impatto dei modelli cinesi a basso costo, come quelli emersi durante il cosiddetto momento DeepSeek, agli inizi del 2025, non ha prodotto gli effetti negativi temuti dagli analisti più pessimisti. La domanda di intelligenza artificiale agente rimane strutturalmente superiore alla disponibilità di capacità di calcolo, con un riequilibrio atteso non prima della seconda metà del 2027.

Il colosso tecnologico cinese Baidu ha raggiunto un traguardo storico nel primo trimestre del 2026, con le attività legate all'intelligenza artificiale che per la prima volta hanno superato la metà dei ricavi complessivi del gruppo, diventando il principale motore di crescita aziendale. Il fatturato delle divisioni AI, che comprende cloud, applicazioni e servizi di marketing basati sull'intelligenza artificiale, è aumentato del 49% su base annua, raggiungendo i 13,6 miliardi di yuan, pari a circa 15,6 miliardi di dollari di Hong Kong. In particolare, i ricavi del cloud AI sono balzati del 79% a 8,8 miliardi di yuan, trainati da una forte domanda da parte delle imprese e dalle capacità tecnologiche sviluppate negli anni dalla società. Il fondatore e amministratore delegato Robin Li ha definito il sorpasso dell'AI sui ricavi tradizionali un segnale inequivocabile della trasformazione in atto nel gruppo. I ricavi complessivi del primo trimestre si sono attestati a 32,1 miliardi di yuan, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La flessione è attribuita principalmente al rallentamento della crescita pubblicitaria, dovuto sia a fattori stagionali sia all'integrazione dell'AI nei risultati di ricerca, che ha sostituito alcuni contenuti tradizionali con risposte generate automaticamente, non ancora completamente monetizzate. La divisione chip Kun Lanxin ha avviato le procedure per la quotazione in borsa sul mercato domestico cinese. Il vicepresidente esecutivo Shen Dou ha sottolineato che i chip cinesi, pur con alcune limitazioni rispetto ai leader globali nella fase di addestramento dei modelli, stanno diventando sempre più competitivi nel crescente mercato dell'inferenza. Stabilità su scala, compatibilità con i principali modelli e frameworks, efficienza dei costi e facilità di migrazione vengono indicati come i criteri chiave per la valutazione delle soluzioni hardware nel settore. Le azioni di Baidu quotate a Hong Kong hanno chiuso in calo dello 0,8% prima dell'annuncio dei risultati.

La società cinese Advanced Micro Fabrication Equipment, nota con l'acronimo AMC, si è affermata come protagonista globale nella produzione di strumenti per la fabbricazione di semiconduttori, con la propria tecnologia di incisione al plasma riconosciuta come standard di settore e adottata da importanti concorrenti internazionali. Il fondatore e presidente Gerald Yin ha dichiarato al broadcaster statale CCTV che i sistemi di etching dell'azienda coprono processi che vanno dai chip maturi a 65 nanometri fino ai nodi avanzati a 5 e 3 nanometri. Tra i clienti figura anche Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la più grande fonderia di chip al mondo, che utilizza alcuni prodotti AMC nella propria catena di fornitura. Fondata nel 2004, AMC ha sviluppato alternative domestiche per 17 categorie di attrezzature manifatturiere precedentemente dominate da fornitori stranieri. Il principale produttore cinese di chip SMIC

ha acquistato almeno 800 macchine dall'azienda, secondo quanto dichiarato dal fondatore di SMIC Zhang Ruijin nella stessa intervista televisiva. Nel primo trimestre del 2026, AMC ha registrato un aumento dell'utile netto del 197,2% su base annua e ha alzato le previsioni di crescita degli ordini per l'intero anno al 50%. Il fatturato della divisione MOCVD, che produce macchinari ad alta precisione per la deposizione di strati cristallini sui wafer, è cresciuto di oltre il 224% nel 2025. Il mercato globale delle attrezzature per semiconduttori ha raggiunto il record di 135,1 miliardi di dollari nel 2025, con la Cina che si conferma il principale mercato mondiale del settore con una spesa di 49,3 miliardi di dollari, pari a oltre il 36% della domanda globale. Yin ha sottolineato che l'obiettivo dell'azienda è sempre stato l'innovazione autentica piuttosto che la semplice replica di tecnologie esistenti. Nonostante i progressi, i produttori cinesi di attrezzature restano indietro rispetto ai rivali americani, giapponesi e olandesi in alcuni segmenti di alta gamma.

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

你相信永恒吗？我相信。

Scienziati cinesi hanno identificato una nuova tipologia di giacimento di terre rare nelle province nordorientali dell'Heilongjiang e del Jilin. Una scoperta che potrebbe ridisegnare la mappa delle risorse minerarie strategiche del paese e rafforzare ulteriormente il dominio cinese nella produzione di questi elementi critici. A differenza dei depositi argillosi del sud della Cina, che richiedono il ricorso a processi chimici di lisciviazione,

per estrarre gli elementi. Le formazioni settentrionali identificate dal team di ricerca sono composte da sabbia e ghiaia sciolta, prodotta dai cicli naturali di gelo e disgelo. Questa caratteristica potrebbe rendere l'estrazione più efficiente, meno costosa e a minore impatto ambientale. I depositi meridionali, che attualmente forniscono oltre il 90% delle terre rare pesanti a livello mondiale, presentano infatti limiti significativi. I processi chimici necessari lasciano inestratti tra il 20 e il 25% degli elementi presenti. La nuova tipologia di giacimento, denominata Mineral Dissociation Type, contiene sia elementi leggeri come lantanio, cerio e neodimio, sia elementi pesanti, generalmente più pregiati per il loro impiego nella produzione di magneti permanenti e veicoli elettrici. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica cinese Acta Petrologica Sinica da un team congiunto dell'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia delle Scienze Cinese e dell'Ufficio Geologico dell'Heilongjiang. Il ritrovamento potrebbe mettere in discussione il paradigma consolidato che descrive la distribuzione delle terre rare in Cina come pesanti al sud, leggere al nord. La Cina controlla già quasi il 90% della lavorazione globale di questi minerali critici, la cui domanda è destinata a crescere con la transizione energetica e l'espansione delle tecnologie difensive. La scoperta assume particolare rilevanza in un momento in cui gli Stati Uniti e altri paesi occidentali cercano di diversificare le proprie catene di approvvigionamento. Yo,

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就是只能这样子。

La diffusione globale dei veicoli elettrici a batteria potrebbe procedere a un ritmo più lento del previsto a causa di due ostacoli strutturali ancora irrisolti: la carenza di infrastrutture di ricarica in molti mercati emergenti e gli elevati costi assicurativi che ne penalizzano la convenienza economica rispetto alle alternative ibride. È questa la valutazione espressa da BNP Paribas in occasione della propria conferenza annuale dedicata all'elettromobilità, tenutasi a Hong Kong. La banca francese prevede che veicoli elettrici e veicoli a motore termico continueranno a coesistere per un periodo prolungato, con i modelli ibridi e ibridi plug-in destinati a guadagnare terreno nei mercati dove la rete elettrica non è ancora pronta per supportare una diffusione su larga scala. Stati Uniti e diversi paesi emergenti vengono indicati come casi emblematici di questo fenomeno, con reti elettriche obsolete che frenano la transizione verso la piena elettrificazione. In mercati come la Thailandia, il costo totale annuo di un veicolo ibrido risulta solo marginalmente superiore a quello di un'auto completamente elettrica, rendendo quest'ultima meno attraente dal punto di vista economico. Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici hanno tuttavia superato le attese nel primo trimestre dell'anno, con oltre 1 milione di unità esportate, in crescita del 75% su base annua. La quota di veicoli ibridi e ibridi plug-in è salita al 23% del totale esportato a marzo, diventando il principale motore della crescita delle vendite all'estero. L'Unione Europea ha imposto dazi fino al 35,5% sulle auto elettriche esportate dalla Cina, ma i veicoli ibridi plug-in hanno continuato a crescere rapidamente in Europa occidentale nel primo trimestre. BNP Paribas stima che le auto cinesi raggiungeranno una quota del 10% del mercato europeo entro la fine del 2026, destinata a salire al 20% entro 5 anni. Le spedizioni totali dalla Cina sono previste in crescita del 20% quest'anno, superando i 10 milioni di unità.

0: What have you done to me?
1: Il mercato immobiliare cinese mostra i primi segnali concreti di stabilizzazione, con i prezzi delle abitazioni di seconda mano nelle principali città del paese che hanno registrato un incremento mensile ad aprile, alimentando le speranze che il lungo periodo di crisi del settore si stia avviando verso una fase di consolidamento. Shanghai guida la ripresa con un aumento dello 0,7% su base mensile, seguita da Pechino con un rialzo dello 0,4%, da Shenzhen con una crescita dello 0,3% e da Guangzhou con un incremento dello 0,2%. Il calo dei prezzi delle nuove abitazioni si è attenuato allo 0,19% mensile, rispetto allo 0,21% di marzo. Il numero di città dove i prezzi degli immobili residenziali si sono stabilizzati o aumentati è

0: salito a 21 nel mercato primario, rispetto alle 16 di marzo. Nelle prime due settimane di maggio, le vendite di abitazioni nuove e di seconda mano hanno registrato rispettivamente un balzo del 30% e dell'8% su base annua. Gli analisti di Citigroup segnalano che la ripresa si sta estendendo dalle città di primo livello a quelle di secondo livello, sostenuta dall'aggiornamento industriale e da una popolazione in età lavorativa ancora ampia. Tuttavia, le prospettive a medio termine rimangono caute. Gli investimenti immobiliari continuano a segnare un calo del 13% su base annua, e un rimbalzo significativo dei prezzi a livello nazionale non è atteso prima del 2027, secondo le stime di Morningstar. L'offerta di abitazioni esistenti rimane abbondante e il settore immobiliare continuerà a pesare sulla crescita economica anche qualora i prezzi dovessero raggiungere un minimo definitivo. Oltre una dozzina di città hanno già adottato misure di sostegno al mercato, tra cui l'allentamento delle restrizioni agli acquisti a Shenzhen e sussidi in contanti a Guangzhou.
1: Sì, non so, 48 ore,

0: Il mercato immobiliare residenziale di Hong Kong è destinato a continuare la propria ripresa nel corso del 2026, sostenuto da tassi ipotecari più bassi, dall'afflusso di professionisti qualificati e dalla crescente domanda proveniente dalla Cina continentale. È questa la previsione dell'agenzia di rating Moody's, che in un'analisi recente ha escluso un'inversione di tendenza nonostante i rischi legati a un eventuale rialzo dei tassi di interesse conseguente al conflitto in Medio Oriente. La valutazione di Moody's si allinea a quella di Morgan Stanley, che ha rivisto al rialzo le stime sui prezzi residenziali per il 2026, portandole a un incremento del 12% rispetto alla precedente previsione del 10%. I prezzi delle abitazioni di seconda mano hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 28 mesi a marzo, accumulando un guadagno di circa il 9,2% dall'inizio della ripresa, avviata 11 mesi fa. Rispetto al picco del settembre 2021, tuttavia, i prezzi restano inferiori di oltre il 21%. Le compravendite complessive sono salite del 16,7% su base mensile ad aprile, raggiungendo 7.368 unità, il dato più alto da aprile 2024. Il valore totale delle transazioni è aumentato di circa il 15,4% rispetto a marzo, attestandosi a 63,67 miliardi di dollari di Hong Kong. I canoni di locazione hanno raggiunto un nuovo record storico a marzo, con un incremento mensile dello 0,6%, prolungando un trend in rialzo che dura dall'inizio del 2023. Gli acquirenti provenienti dalla Cina continentale hanno acquistato 5.777 abitazioni a Hong Kong nei primi 4 mesi del 2026, pari a oltre il 41% del totale delle transazioni dello scorso anno. L'allentamento delle norme ipotecarie dall'ottobre 2024 e la riduzione dei costi di transazione, inclusa una soglia di esenzione dalla tassa di bollo più elevata, hanno contribuito a sostenere la domanda.
1: Grazie.

0: La Chinese University of Hong Kong ha inaugurato il primo laboratorio di robotica interattiva a pieno ciclo della città, avviando una serie di collaborazioni con 24 aziende tecnologiche, prevalentemente della Cina continentale, per formare talenti e sviluppare robot umanoidi nell'arco dei prossimi 5 anni. Il nuovo Hong Kong Embodied AI Lab, istituito nell'ambito dell'iniziativa governativa INNOC, ha già presentato versioni aggiornate del primo braccio robotico alimentato dall'intelligenza artificiale sviluppato localmente e di un robot quadrupede a 4 zampe con stabilità migliorata. Tra le aziende partner figurano realtà come AgiBot di Shanghai e Deep Robotics e Yushu Technology, nota anche come Unitri Robotics, di Hangzhou, oltre a 6 aziende di Hong Kong, tra cui la divisione Capital and Incubator Group di Lenovo e un'azienda vietnamita. Il laboratorio è composto da oltre 40 dottorandi e ricercatori post-dottorato, affiancati da più di 10 professori. L'intelligenza artificiale incarnata, o Embodied AI, viene descritta come un salto qualitativo rispetto ai sistemi tradizionali. Non si limita a elaborare informazioni, ma percepisce l'ambiente circostante, agisce e interagisce con esso. Il vantaggio competitivo di Hong Kong viene identificato nell'accesso a un bacino internazionale di talenti, nella catena di fornitura a basso costo della Cina continentale e nella disponibilità di modelli linguistici globali di grande dimensione. Il robot quadrupede è già operativo per ispezioni in spazi confinati e reti di drenaggio senza GPS, con una capacità di percorrenza di 20 km, mentre il braccio robotico aggiornato pesa soltanto 6 kg. Le applicazioni previste spaziano dalla sanità alla logistica, con l'obiettivo di liberare la forza lavoro umana dalle attività ripetitive. Il laboratorio fornirà anche risorse didattiche per studenti universitari e delle scuole secondarie.
1: 但我觉得我们这样玩超无能的，根本没有人来看我们表演，然后都快穷死
2: 了。
1: 再撑一下。

I titoli tecnologici cinesi hanno chiuso in territorio positivo, ignorando le vendite generalizzate sui mercati asiatici e prolungando il rally avviato sulla scia del vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo Star Market 50 Index ha guadagnato lo 0,8%, mentre il Key Next 50 ha registrato un rialzo massimo dello 0,9% prima di chiudere in lieve calo dello 0,4%. La stabilizzazione dell'indice sudcoreano Kospi, che ha annullato un ribasso di quasi il 5% concludendo la sessione in rialzo dello 0,3%, ha contribuito a rafforzare il sentiment positivo nel settore. Gli investitori hanno ignorato i dati macro cinesi di aprile, risultati inferiori alle attese su tutti i principali indicatori, vendite al dettaglio, produzione industriale e investimenti in attivi fissi, concentrando l'attenzione sulle prospettive di crescita delle aziende tecnologiche. I chip

di memoria sono indicati come il principale motore dell'attuale fase rialzista, con la domanda esplosiva legata al superciclo dell'intelligenza artificiale che spinge al rialzo i prezzi. La notizia che Changshin Memory Technologies si è avvicinata alla quotazione sul mercato Star Market di Shanghai ha ulteriormente alimentato il sentiment positivo. Le azioni di SK Hynix, il principale produttore globale di chip di memoria, sono quasi raddoppiate nel corso dell'anno, contribuendo a una crescita di oltre il 50% dell'indice Kospi. Il settore tecnologico si appresta ora a un test cruciale con la pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia, prevista per giovedì. Le stime degli analisti indicano una crescita dei ricavi del 79% su base annua, a circa 79 miliardi di dollari per il trimestre conclusosi a fine aprile. Gli analisti avvertono che, dopo il forte rally recente, il mercato potrebbe aver già incorporato aspettative molto elevate, richiedendo risultati eccezionali per giustificare le valutazioni attuali.

Le imprese cinesi in espansione in Europa si trovano ad affrontare rischi crescenti a causa di un approccio sistematicamente inadeguato alla consulenza legale, in un contesto normativo sempre più complesso e con Bruxelles pronta a intervenire direttamente sulle operazioni commerciali ritenute strategicamente rilevanti. Un caso emblematico riguarda un'azienda cinese che stava progettando la costruzione di un enorme stabilimento per la produzione di batterie in Belgio, un investimento potenzialmente in grado di creare circa 2.000 posti di lavoro. Il progetto è rimasto bloccato non per ragioni geopolitiche o commerciali, ma a causa di un'informazione di base sfuggita all'analisi preliminare. I salari in Belgio sono indicizzati all'inflazione, un costo non previsto nel piano di fattibilità originale. L'errore è stato attribuito alla scelta di raccogliere informazioni gratuitamente da più studi legali, piuttosto che commissionare uno studio completo e approfondito. Questa tendenza al risparmio sui servizi legali, consolidata nell'approccio operativo di molte aziende cinesi, si rivela particolarmente rischiosa nell'Unione Europea, dove la regolamentazione è dettagliata, complessa e rigorosamente applicata. Il regolamento sulle sovvenzioni straniere, entrato in vigore nel 2023, ha già prodotto conseguenze concrete. La società ferroviaria cinese CRRC ha perso un lucroso contratto per la costruzione di una linea metropolitana a Lisbona ad aprile, dopo che la Commissione europea ha accertato che sovvenzioni statali le avevano permesso di presentare un'offerta al ribasso rispetto ai concorrenti. Le tariffe orarie degli studi legali in Germania per i principali operatori variano tra 400 e 800 euro, mentre le imprese cinesi tendono a confrontarle con tariffe domestiche spesso molto inferiori, generando aspettative difficilmente conciliabili con il mercato europeo. I raid ispettivi della Commissione europea si sono moltiplicati nei mesi recenti, invocando le disposizioni del regolamento sulle sovvenzioni e la legislazione sulla concorrenza. L'81% delle aziende cinesi intervistate nella relazione annuale 2025 della Camera di Commercio cinese all'UE ha segnalato un aumento dell'incertezza nel contesto imprenditoriale europeo.

my turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想你能够出现在我身边。

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale per un focolaio di virus Ebola causato dalla rara variante Bundibugyo, attivo nella Repubblica Democratica del Congo nordorientale e già diffusosi ai paesi confinanti. Circa 350 casi sospetti e 91 decessi sono stati segnalati nel nord-est della RDC, con due casi confermati anche in Uganda, incluso un decesso a Kampala. Un caso separato è stato comunicato a Goma, la città orientale congolese controllata dai ribelli del Movimento 23 Marzo sostenuti dal Ruanda. La dichiarazione dell'OMS segue un ritardo stimato di 4 settimane nella rilevazione del focolaio, un elemento che ha allarmato le autorità sanitarie internazionali. I primi sintomi, febbre, debolezza, cefalea, vomito e diarrea, sono simili a quelli della malaria e di altre malattie tropicali comuni, rendendo difficile l'identificazione precoce dei casi in strutture sanitarie già sotto pressione. Le prime analisi avevano dato esito negativo per la più comune variante Zaire, e la conferma della variante Bundibugyo è arrivata soltanto il 14 maggio, dopo analisi aggiuntive. Questa variante è la meno studiata tra le ceppi del virus. Ha causato soltanto 2 epidemie precedenti, una in Uganda tra il 2007 e il 2008 e una nella RDC nel 2012, e non dispone di vaccini né di trattamenti anticorpali approvati. I test rapidi per l'Ebola comunemente utilizzati nella regione potrebbero non rilevare in modo affidabile l'infezione da Bundibugyo, rallentando i processi di isolamento e tracciamento dei contatti. Almeno 4 operatori sanitari sono deceduti in circostanze compatibili con la febbre emorragica virale, suggerendo che la trasmissione potrebbe essere avvenuta all'interno delle strutture cliniche prima dell'identificazione del virus. Gli esperti di sanità globale avvertono che i tagli ai programmi di sorveglianza delle malattie rischiano di indebolire ulteriormente la capacità di rilevazione precoce in regioni fragili.

Un vascello di ricerca cinese ha fatto sbarcare personale su Sandy Cay, una scogliera disabitata del Mar Cinese meridionale contesa tra Pechino e Manila, alimentando ulteriormente le tensioni nella regione e provocando una dura reazione da parte delle Filippine. L'imbarcazione, identificata come la nave da ricerca Xiang Yang Ong 33 battente bandiera cinese, è stata avvistata sabato nei pressi della scogliera, scortata da due navi della Guardia Costiera. Le autorità filippine hanno riferito che personale cinese ha effettuato uno sbarco conducendo attività descritte come illegali, in violazione della sovranità filippina e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La Guardia Costiera delle Filippine ha effettuato un volo di sorveglianza marittima domenica per monitorare la situazione e invitare le imbarcazioni ad allontanarsi. L'ambasciata cinese a Manila ha liquidato il sorvolo filippino come una mossa politica volta a distogliere l'attenzione dalle turbolenze interne, riferendosi all'incidente avvenuto la settimana precedente al Senato filippino, durante il quale si era verificata una sparatoria nel corso di uno scontro con un ex capo della polizia ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Il 3 maggio un gruppo civile filippino aveva effettuato uno sbarco su Sandy Cay innalzando la bandiera nazionale, suscitando proteste da parte di Pechino. La Guardia Costiera cinese aveva risposto issando a sua volta la propria bandiera. Il Vietnam, anch'esso paese rivendicante sulla scogliera, ha invitato tutte le parti al rispetto della propria sovranità. Il Ministero della Difesa cinese ha anche criticato i lavori di potenziamento effettuati dalle Filippine su altri elementi delle isole Spratly, dichiarando l'opposizione di Pechino a qualsiasi attività di costruzione nelle aree che ritiene proprie. La situazione si inserisce in un contesto di crescente attività militare nella regione.

Le autorità cinesi hanno annunciato l'arresto di 16 persone sospettate di aver violato i sistemi di controllo dei droni, consentendo ad altri operatori di aggirare le restrizioni sulle quote di volo e le zone di interdizione. I dettagli di 10 casi sono stati resi pubblici dal Ministero della Pubblica Sicurezza nel quadro della campagna nazionale Cieli Puliti, avviata a dicembre con l'obiettivo di contrastare l'uso illegale dei velivoli senza pilota. I fermi sono avvenuti tra gennaio e marzo dell'anno in corso. Il caso più rilevante, verificatosi a Shanghai, ha coinvolto oltre 100 droni. Le indagini hanno accertato che il principale indagato, un quarantenne con cognome Li, aveva sviluppato

sviluppato software per aggirare le restrizioni di volo a partire dal 2022, commercializzando il prodotto attraverso piattaforme di commercio elettronico. Le autorità hanno contestato agli indagati di aver ricavato profitti illeciti da tali attività, di aver perturbato l'ordine dello spazio aereo e di aver messo a rischio la sicurezza pubblica e nazionale. L'agenzia di stampa statale Xinhua ha avvertito che i droni non autorizzati che invadono zone militari controllate o altre aree vietate possono compromettere segreti di Stato. In base alla normativa vigente, i droni civili di piccole dimensioni devono operare all'interno di aree designate e non superare i 120 metri di altitudine, salvo autorizzazione speciale. Pechino applica le norme più restrittive in materia. A partire dal mese in corso, la capitale ha vietato l'importazione, la vendita e la distribuzione di droni e componenti senza l'approvazione delle autorità di pubblica sicurezza. A marzo, il broadcaster statale CCTV aveva riportato l'integrazione di sistemi a microonde ad alta potenza per il contrasto ai droni nelle operazioni di polizia urbana. La revisione della normativa sulle sanzioni amministrative approvata in ottobre ha incluso l'uso illegale di droni tra i reati contro la sicurezza pubblica.

Uno studio dell'Università Tsinghua ha aperto un nuovo capitolo nella competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti, esplorando se la lingua utilizzata per impartire comandi a un sistema di intelligenza artificiale possa influenzarne le prestazioni in ambito ingegneristico. La ricerca, pubblicata sulla principale rivista cinese di aeronautica, ha adottato un approccio innovativo: creare un agente AI specializzato nell'ottimizzazione aerodinamica delle ali degli aeromobili, istruendolo ad analizzare immagini di profili alari, ragionare sui flussi d'aria e proporre modifiche geometriche mirate a ridurre la resistenza. Il sistema, basato su un modello visuale linguistico, apprendeva attraverso un processo di prova ed errore ricevendo un premio ogni volta che riusciva a ridurre la resistenza aerodinamica. I ricercatori hanno osservato che, prima della fase di perfezionamento specifico per il compito, le istruzioni in cinese offrivano inizialmente prestazioni leggermente superiori rispetto a quelle in inglese. I caratteri cinesi, capaci di condensare concetti ingegneristici complessi in modo semanticamente più denso, sembrano offrire un vantaggio nelle fasi iniziali di interazione con modelli non ancora specializzati. Tuttavia, dopo la fase di apprendimento mirato tramite reinforcement learning, le prestazioni dei due agenti, quello guidato in cinese e quello in inglese, sono diventate praticamente identiche, raggiungendo entrambe un livello comparabile ai metodi di ricerca ottimali non basati sull'apprendimento automatico. La conclusione principale della ricerca è che il processo di specializzazione sul compito specifico ha un impatto sull'efficienza dell'agente significativamente superiore rispetto alla lingua delle istruzioni. L'inglese viene riconosciuto come la lingua madre di molti dei modelli AI più avanzati al mondo, con maggiore copertura dei dati scientifici globali. Il cinese dimostra invece vantaggi intrinseci nell'espressione di concetti ingegneristici e nell'allineamento con modelli e specifiche tecniche locali.

Il Comitato Consultivo per i Trasporti di Hong Kong ha apertamente criticato la proposta di limitare a poche migliaia il numero di licenze per i veicoli adibiti al servizio di ride-hailing nell'ambito del nuovo quadro regolatorio in via di definizione, indicando una soglia iniziale di circa 10.000 come più appropriata per soddisfare la domanda del mercato. Il presidente del Transport Advisory Committee ha sottolineato che qualsiasi quota dovrà essere fissata in modo da non compromettere i servizi di trasporto esistenti né penalizzare l'attività dei taxi. Il comitato ha proposto che il governo effettui valutazioni dinamiche dopo l'entrata in vigore del regime regolatorio, per verificare se il numero di veicoli autorizzati vada adeguato in funzione delle condizioni di mercato. Il Bureau dei Trasporti e della Logistica ha già reso noti i dettagli del quadro giuridico per la regolamentazione delle piattaforme di ride-hailing, incluse le sanzioni, senza tuttavia specificare il numero di licenze. La quota definitiva sarà stabilita prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per metà luglio. La piattaforma Uber ha messo in guardia dal rischio che un tetto a 15.000 licenze produca un aumento delle tariffe del 70% e renda il 40% delle richieste nelle ore di punta inevase, mettendo a repentaglio i mezzi di sostentamento di almeno 15.000 conducenti. I gruppi di categoria dei taxi si sono opposti all'emissione di migliaia di licenze, ritenendola una minaccia per il settore. Stando ai dati governativi relativi al periodo novembre 2024-gennaio 2025, i taxi controllano il 78% del mercato del trasporto point-to-point a Hong Kong, con le piattaforme di ride-hailing che gestiscono il restante 22% su un totale di 880.000 passeggeri giornalieri. Attualmente piattaforme come Uber, Didi Chuxing e AMAP operano nella città in assenza di un quadro regolatorio specifico. Love rain, love rain, love rain.

0: La crisi politica che investe il governo britannico del primo ministro Keir Starmer riporta al centro del dibattito pubblico la questione dell'eventuale rientro del Regno Unito nell'Unione Europea, con due potenziali sfidanti alla guida del Partito Laburista che si dicono favorevoli a riconsiderare la decisione presa con il referendum del 2016. L'ex ministro della Salute Wes Streeting, dimessosi dal governo la settimana precedente, ha definito l'uscita dall'UE un errore catastrofico e ha dichiarato di voler puntare al rientro nel blocco europeo come elemento centrale del proprio programma qualora dovesse candidarsi alla guida del partito. Andy Burnham, sindaco della Grande Manchester, ha anch'egli espresso in passato sostegno al ritorno nell'Unione Europea, pur adottando toni più cauti in previsione di un'elezione suppletiva nel collegio di Makerfield, prevista per il 18 giugno. Burnham deve vincere quel seggio parlamentare per poter lanciare ufficialmente la propria candidatura alla leadership laburista. Il partito di governo ha subito pesanti perdite nelle elezioni amministrative locali del mese scorso, con oltre 90 parlamentari laburisti che hanno pubblicamente chiesto le dimissioni di Starmer. Starmer ha finora sostenuto un avvicinamento all'UE senza un formale rientro nel mercato unico, nelle dogane o nella libera circolazione delle persone. La questione europea si è trasformata in un potenziale boomerang per Burnham. La circoscrizione di Makerfield aveva votato massicciamente a favore della Brexit, e il partito di estrema destra Reform UK intende sfruttare politicamente il tema. Reform punta a conquistare il seggio e a rafforzare la propria presenza alla Camera dei Comuni come forza antisistema in ascesa. Il governo britannico e l'Unione Europea sono attesi a un vertice in estate per discutere ulteriori ambiti di cooperazione.
1: Ew.

Il mercato immobiliare cinese continua a inviare segnali contrastanti, con i prezzi delle abitazioni che mostrano i primi segnali di stabilizzazione nelle grandi città mentre gli investimenti nel settore restano in territorio negativo, delineando un quadro di transizione ancora fragile e soggetto a rischi. I prezzi delle nuove abitazioni sono calati dello 0,19% su base mensile ad aprile, meno dello 0,21% registrato a marzo, confermando un lento allentamento della pressione ribassista. Nel mercato secondario, 16 città hanno registrato aumenti di prezzo, con Shanghai in testa grazie a un incremento dello 0,7%, seguite da Pechino, Shenzhen e Guangzhou. Il numero di città con prezzi stabili o in rialzo nel mercato primario è salito a 21, rispetto alle 16 di marzo. Nelle prime due settimane di maggio, le vendite di abitazioni nuove hanno segnato un balzo del 30% su base annua, mentre quelle di seconda mano sono cresciute dell'8%. Tuttavia, gli investimenti immobiliari complessivi continuano a segnare un calo del 13,7% su base annua nei primi quattro mesi del 2026, un'accelerazione rispetto al 11,2% registrato nel solo primo trimestre. L'eccesso di offerta di abitazioni esistenti rimane una delle principali criticità strutturali del mercato. Secondo gli analisti, un rimbalzo significativo dei prezzi a livello nazionale non è atteso prima del 2027, anno in cui si prevede che il riassorbimento delle scorte possa avanzare in misura sufficiente da sostenere una ripresa degli investimenti. Le misure di sostegno adottate da oltre una dozzina di città, tra cui allentamenti delle restrizioni agli acquisti e sussidi diretti, stanno contribuendo a stabilizzare il sentiment, ma non sono ritenute sufficienti a innescare una vera inversione di tendenza nel breve periodo. Il Politburo del Partito Comunista ha dichiarato il mese scorso la propria intenzione di stabilizzare il settore immobiliare.

L'economia cinese mostra segnali preoccupanti di rallentamento, con i principali indicatori macroeconomici di aprile risultati tutti al di sotto delle attese degli analisti. Le vendite al dettaglio sono cresciute soltanto dello 0,2% su base annua, un dato nettamente inferiore all'incremento dell'1,7% registrato a marzo e lontano dalle previsioni che indicavano una crescita del 2%. La produzione industriale ha segnato un aumento del 4,1% annuo, in calo rispetto al 5,7% del mese precedente e sotto le stime degli economisti, ferme al 5,6%. Il dato più allarmante riguarda gli investimenti in attivi fissi, che hanno registrato una contrazione dell'1,6% nel periodo gennaio-aprile, dopo la crescita dell'1,7% del primo trimestre. Gli investimenti immobiliari continuano a pesare in modo significativo, con un calo del 13,7% nei primi 4 mesi dell'anno. Il conflitto in corso in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz vengono indicati come fattori determinanti nel peggioramento del quadro economico, con i prezzi del petrolio in forte rialzo e le catene di approvvigionamento globali sotto pressione. L'inflazione al consumo è salita all'1,2%, mentre i prezzi alla produzione sono aumentati del 2,8%, quasi il doppio delle stime. I prezzi di benzina e diesel in Cina sono cresciuti di circa il 25% dall'inizio del conflitto. Le vendite di veicoli hanno subito un calo del 15,3% ad aprile, con un decremento del 10,6% nei primi 4 mesi. Il tasso di disoccupazione urbana è tuttavia migliorato leggermente, scendendo al 5,2% rispetto al 5,4% di marzo. Nonostante le difficoltà interne, le esportazioni rappresentano l'unica nota positiva, con una crescita del 14,1% ad aprile, il doppio delle aspettative. La crescita del PIL nel primo trimestre si è attestata al 5%, il limite superiore dell'obiettivo governativo fissato tra il 4,5% e il 5% per l'intero anno. Gli esperti ritengono improbabile un intervento immediato di stimolo da parte di Pechino, con una rivalutazione della situazione attesa dopo i dati del secondo trimestre.

Pechino si afferma come nuovo centro gravitazionale della diplomazia mondiale, con due incontri di portata storica che si susseguono nell'arco di una settimana. Dopo il vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump, la capitale cinese si prepara ad accogliere il presidente russo Vladimir Putin, in una sequenza di eventi che gli analisti definiscono senza precedenti nella storia diplomatica contemporanea. L'incontro tra Xi e Trump è stato caratterizzato da una cerimonia di altissimo profilo, con onori militari, banchetti nella Grande Sala del Popolo e visite a Zhongnanhai, la sede del governo cinese. Il presidente americano ha fatto ricorso alla formula del cosiddetto G2, riconoscendo implicitamente la Cina come unico vero competitor degli Stati Uniti a livello globale.

globale. La visita di Putin segue quella di Trump a distanza di pochi giorni e riflette la necessità di Mosca di comprendere l'esito del vertice sino-americano e le sue implicazioni per la Russia. Il commercio bilaterale tra Cina e Russia ha superato i 240 miliardi di dollari nel 2024, ma nel 2025 ha registrato per la prima volta in 5 anni un calo, scendendo a 234 miliardi. Mosca dipende sempre più da Pechino per macchinari, elettronica, automobili e transazioni in yuan, mentre le sanzioni occidentali ne hanno ridotto drasticamente le alternative. Gli analisti descrivono la strategia di Pechino come una forma di multipolarità asimmetrica, in cui la Cina punta a rendersi indispensabile a tutti i principali attori internazionali mantenendo un'ampia libertà di manovra. L'ambiguità strategica rappresenta il principale asset geopolitico cinese. Washington teme un asse consolidato sino-russo, mentre Mosca teme un possibile riavvicinamento tra Cina e Stati Uniti. Il vertice Xi-Trump ha prodotto accordi commerciali significativi, tra cui l'impegno cinese ad acquistare almeno 200 aeromobili Boeing e forniture agricole americane per un valore minimo di 17 miliardi di dollari annui fino al 2028. Le questioni di Taiwan, i dazi commerciali e i controlli tecnologici rimangono irrisolte.

0: Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sull'indipendenza di Taiwan hanno scatenato un acceso dibattito politico nell'isola, mettendo in difficoltà il partito al governo e riaccendendo le polemiche sull'orientamento della politica estera statunitense verso Taipei. Trump, in un'intervista trasmessa venerdì scorso, ha dichiarato di non voler sostenere un'eventuale dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan, sottolineando che gli Stati Uniti si trovano a circa 9.500 miglia di distanza e che Washington non intende essere coinvolta in un conflitto armato per la questione. Il presidente americano ha inoltre lasciato aperta la questione relativa a un pacchetto di forniture militari da 14 miliardi di dollari per Taipei, approvato dal Congresso lo scorso anno ma non ancora sbloccato dalla Casa Bianca. Trump ha anche definito le vendite di armi a Taiwan un importante strumento negoziale. Le affermazioni hanno seguito il summit di Pechino, durante il quale il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che la questione taiwanese potrebbe diventare fonte di futuri scontri e conflitti con Washington. Il leader taiwanese William Lai Ching-te ha risposto con una dichiarazione calibrata, sostenendo che difendere lo status quo della Repubblica di Cina equivale ad escludere la questione dell'indipendenza, pur continuando ad utilizzare la formula Repubblica di Cina-Taiwan. Le opposizioni hanno reagito duramente, con il principale partito d'opposizione Kuomintang che ha definito le parole di Trump uno schiaffo al Partito Democratico Progressista al governo. Diversi parlamentari del KMT hanno chiesto se il partito di governo dovrebbe ora abolire la propria storica piattaforma sull'indipendenza. Il partito al governo ha risposto sottolineando che la politica americana verso Taiwan non dipende dalle dichiarazioni di un singolo presidente, ma da quadri istituzionali consolidati come il Taiwan Relations Act del 1979. Pechino considera Taiwan parte integrante del proprio territorio.
1: Let me put my voice.

Le grandi aziende tecnologiche americane sono destinate a rafforzare la propria posizione dominante nel settore dell'intelligenza artificiale, nonostante la concorrenza dei modelli cinesi open source a basso costo. È questa la valutazione espressa da un altro

l'alto dirigente di Goldman Sachs a margine della conferenza Asia come una copia più technology di Hong Kong. Secondo la banca d'affari, il settore si trova in un momento di svolta grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale agente, ovvero sistemi in grado di eseguire autonomamente compiti complessi in ambito aziendale. Gli investimenti in infrastrutture stanno riducendo progressivamente i costi per unità di calcolo, alimentando una domanda che supera di gran lunga la capacità produttiva disponibile. La spesa statunitense in infrastrutture per l'intelligenza artificiale è destinata a superare i 700 miliardi di dollari nel corso dell'anno in corso. Le aziende americane come Alphabet e Amazon hanno registrato risultati trimestrali superiori alle attese. Alphabet ha riportato una crescita dei ricavi del cloud del 63% su base annua, mentre Amazon ha segnato la sua crescita più rapida degli ultimi 15 trimestri con un incremento del 28%. Il portafoglio ordini combinato dei due colossi supera gli 800 miliardi di dollari, fornendo agli investitori visibilità sulle entrate future. Goldman Sachs prevede che il costo per token di intelligenza artificiale continuerà a scendere nei prossimi mesi, con un miglioramento dei margini per i principali fornitori. Il consumo globale di token di intelligenza artificiale è atteso in crescita di 24 volte entro il 2030 e di 55 volte entro il 2040, secondo le stime della banca. L'impatto dei modelli cinesi a basso costo, come quelli emersi durante il cosiddetto momento DeepSeek, agli inizi del 2025, non ha prodotto gli effetti negativi temuti dagli analisti più pessimisti. La domanda di intelligenza artificiale agente rimane strutturalmente superiore alla disponibilità di capacità di calcolo, con un riequilibrio atteso non prima della seconda metà del 2027.

Il colosso tecnologico cinese Baidu ha raggiunto un traguardo storico nel primo trimestre del 2026, con le attività legate all'intelligenza artificiale che per la prima volta hanno superato la metà dei ricavi complessivi del gruppo, diventando il principale motore di crescita aziendale. Il fatturato delle divisioni AI, che comprende cloud, applicazioni e servizi di marketing basati sull'intelligenza artificiale, è aumentato del 49% su base annua, raggiungendo i 13,6 miliardi di yuan, pari a circa 15,6 miliardi di dollari di Hong Kong. In particolare, i ricavi del cloud AI sono balzati del 79% a 8,8 miliardi di yuan, trainati da una forte domanda da parte delle imprese e dalle capacità tecnologiche sviluppate negli anni dalla società. Il fondatore e amministratore delegato Robin Li ha definito il sorpasso dell'AI sui ricavi tradizionali un segnale inequivocabile della trasformazione in atto nel gruppo. I ricavi complessivi del primo trimestre si sono attestati a 32,1 miliardi di yuan, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La flessione è attribuita principalmente al rallentamento della crescita pubblicitaria, dovuto sia a fattori stagionali sia all'integrazione dell'AI nei risultati di ricerca, che ha sostituito alcuni contenuti tradizionali con risposte generate automaticamente, non ancora completamente monetizzate. La divisione Chip Kun Lanxin ha avviato le procedure per la quotazione in borsa sul mercato domestico cinese. Il vicepresidente esecutivo Shen Dou ha sottolineato che i chip cinesi, pur con alcune limitazioni rispetto ai leader globali nella fase di addestramento dei modelli, stanno diventando sempre più competitivi nel crescente mercato dell'inferenza. Stabilità su scala, compatibilità con i principali modelli e frameworks, efficienza dei costi e facilità di migrazione vengono indicati come i criteri chiave per la valutazione delle soluzioni hardware nel settore. Le azioni di Baidu quotate a Hong Kong hanno chiuso in calo dello 0,8% prima dell'annuncio dei risultati.

La società cinese Advanced Microfabrication Equipment, nota con l'acronimo AMEC, si è affermata come protagonista globale nella produzione di strumenti per la fabbricazione di semiconduttori, con la propria tecnologia di incisione al plasma riconosciuta come standard di settore e adottata da importanti concorrenti internazionali. Il fondatore e presidente Gerald Yin ha dichiarato al broadcaster statale CCTV che i sistemi di etching dell'azienda coprono processi che vanno dai chip maturi a 65 nanometri fino ai nodi avanzati a 5 e 3 nanometri. Tra i clienti figura anche Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la più grande fonderia di chip al mondo, che utilizza alcuni prodotti AMEC nella propria catena di fornitura. Fondata nel 2004, AMEC ha sviluppato alternative domestiche per 17 categorie di attrezzature manifatturiere precedentemente dominate da fornitori stranieri. Il principale produttore cinese di chip SMIC ha acquistato almeno 800 macchine dall'azienda, secondo quanto dichiarato dal fondatore di SMIC Zhang Rujin nella stessa intervista televisiva. Nel primo trimestre del 2026, AMEC ha registrato un aumento dell'utile netto del 197,2% su base annua e ha alzato le previsioni di crescita degli ordini per l'intero anno al 50%. Il fatturato della divisione MOCVD, che produce macchinari ad alta precisione per la deposizione di strati cristallini sui wafer, è cresciuto di oltre il 224% nel 2025. Il mercato globale delle attrezzature per semiconduttori ha raggiunto il record di 135,1 miliardi di dollari nel 2025, con la Cina che si conferma il principale mercato mondiale del settore con una spesa di 49,3 miliardi di dollari, pari a oltre il 36% della domanda globale.

Yin ha sottolineato che l'obiettivo dell'azienda è sempre stato l'innovazione autentica piuttosto che la semplice replica di tecnologie esistenti. Nonostante i progressi, i produttori cinesi di attrezzature restano indietro rispetto ai rivali americani, giapponesi e olandesi in alcuni segmenti di alta gamma.

0: Scienziati cinesi hanno identificato una nuova tipologia di giacimento di terre rare nelle province nordorientali dell'Heilongjiang e del Jilin. Una scoperta che potrebbe ridisegnare la mappa delle risorse minerarie strategiche del paese e rafforzare ulteriormente il dominio cinese nella produzione di questi elementi critici. A differenza dei depositi argillosi del sud della Cina, che richiedono il ricorso a processi chimici di lisciviazione per estrarre gli elementi, le formazioni settentrionali identificate dal team di ricerca sono composte da sabbia e ghiaia sciolta, prodotta dai cicli naturali di gelo e disgelo. Questa caratteristica potrebbe rendere l'estrazione più efficiente, meno costosa e a minore impatto ambientale. I depositi meridionali, che attualmente forniscono oltre il 90% delle terre rare pesanti a livello mondiale, presentano infatti limiti significativi. I processi chimici necessari lasciano inestratti tra il 20 e il 25% degli elementi presenti. La nuova tipologia di giacimento, denominata Mineral Dissociation Type, contiene sia elementi leggeri come lantanio, cerio e neodimio, sia elementi pesanti, generalmente più pregiati per il loro impiego nella produzione di magneti permanenti e veicoli elettrici. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica cinese Acta Petrologica Sinica da un team congiunto dell'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia delle Scienze Cinese e dell'Ufficio Geologico dell'Heilongjiang. Il ritrovamento potrebbe mettere in discussione il paradigma consolidato che descrive la distribuzione delle terre rare in Cina come pesanti al sud, leggere al nord. La Cina controlla già quasi il 90% della lavorazione globale di questi minerali critici, la cui domanda è destinata a crescere con la transizione energetica e l'espansione delle tecnologie difensive. La scoperta assume particolare rilevanza in un momento in cui gli Stati Uniti e altri paesi occidentali cercano di diversificare le proprie catene di approvvigionamento.
1: Ho

La diffusione globale dei veicoli elettrici a batteria potrebbe procedere a un ritmo più lento del previsto a causa di due ostacoli strutturali ancora irrisolti: la carenza di infrastrutture di ricarica in molti mercati emergenti e gli elevati costi assicurativi che ne penalizzano la convenienza economica rispetto alle alternative ibride. È questa la valutazione espressa da BNP Paribas in occasione della propria conferenza annuale dedicata all'elettromobilità, tenutasi a Hong Kong. La banca francese prevede che veicoli elettrici e veicoli a motore termico continueranno a coesistere per un periodo prolungato, con i modelli ibridi e ibridi plug-in destinati a guadagnare terreno nei mercati dove la rete elettrica non è ancora pronta per supportare una diffusione su larga scala. Stati Uniti e diversi paesi emergenti vengono indicati come casi emblematici di questo fenomeno, con reti elettriche obsolete che frenano la transizione verso la piena elettrificazione. In mercati come la Thailandia, il costo totale annuo di un veicolo ibrido risulta solo marginalmente superiore a quello di un'auto completamente elettrica, rendendo quest'ultima meno attraente dal punto di vista economico. Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici hanno tuttavia superato le attese nel primo trimestre dell'anno, con oltre 1 milione di unità esportate, in crescita del 75% su base annua. La quota di veicoli ibridi e ibridi plug-in è salita al 23% del totale esportato a marzo, diventando il principale motore della crescita delle vendite all'estero. L'Unione Europea ha imposto dazi fino al 35,5% sulle auto elettriche esportate dalla Cina, ma i veicoli ibridi plug-in hanno continuato a crescere rapidamente in Europa occidentale nel primo trimestre. BNP Paribas stima che le auto cinesi raggiungeranno una quota del 10% del mercato europeo entro la fine del 2026, destinata a salire al 20% entro 5 anni. Le spedizioni totali dalla Cina sono previste in crescita del 20% quest'anno, superando i 10 milioni di unità.

Il mercato immobiliare cinese mostra i primi segnali concreti di stabilizzazione, con i prezzi delle abitazioni di seconda mano nelle principali città del paese che hanno registrato un incremento mensile ad aprile, alimentando le speranze che il lungo periodo di crisi del settore si stia avviando verso una fase di consolidamento. Shanghai guida la ripresa con un aumento dello 0,7% su base mensile, seguita da Pechino con un rialzo dello 0,4%, da Shenzhen con una crescita dello 0,3% e da Guangzhou con un incremento dello 0,2%. Il calo dei prezzi delle nuove abitazioni si è attenuato allo 0,19% mensile, rispetto allo 0,21% di marzo. Il numero di città dove i prezzi degli immobili residenziali si sono stabilizzati o aumentati è salito a 21 nel mercato primario, rispetto alle 16 di marzo. Nelle prime due settimane di maggio, le vendite di abitazioni nuove e di seconda mano hanno registrato rispettivamente un balzo del 30% e dell'8% su base annua. Gli analisti di Citigroup segnalano che la ripresa si sta estendendo dalle città di primo livello a quelle di secondo livello, sostenuta dall'aggiornamento industriale e da una popolazione in età lavorativa ancora ampia. Tuttavia, le prospettive a medio termine rimangono caute. Gli investimenti immobiliari continuano a segnare un calo del 13% su base annua, e un rimbalzo significativo dei prezzi a livello nazionale non è atteso prima del 2027, secondo le stime di Morningstar. L'offerta di abitazioni esistenti rimane abbondante e il settore immobiliare continuerà a pesare sulla crescita economica anche qualora i prezzi dovessero raggiungere un minimo definitivo. Oltre una dozzina di città hanno già adottato misure di sostegno al mercato, tra cui l'allentamento delle restrizioni agli acquisti a Shenzhen e sussidi in contanti a Guangzhou.

给我站起来，这不是终点。即便前方坍塌的路布满着风险，哪次不是咬紧牙关的过，哪次斩妖除魔不是

Il mercato immobiliare residenziale di Hong Kong è destinato a continuare la propria ripresa nel corso del 2026, sostenuto da tassi ipotecari più bassi, dall'afflusso di professionisti qualificati e dalla crescente domanda proveniente dalla Cina continentale. È questa la previsione dell'agenzia di rating Moody's, che in un'analisi recente ha escluso un'inversione di tendenza nonostante i rischi legati a un eventuale rialzo dei tassi di interesse conseguente al conflitto in Medio Oriente. La valutazione di Moody's si allinea a quella di Morgan Stanley, che ha rivisto al rialzo le stime sui prezzi residenziali per il 2026, portandole a un incremento del 12% rispetto alla precedente previsione del 10%. I prezzi delle abitazioni di seconda mano hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 28 mesi a marzo, accumulando un guadagno di circa il 9,2% dall'inizio della ripresa, avviata 11 mesi fa. Rispetto al picco del settembre 2021, tuttavia, i prezzi restano inferiori di oltre il 21%. Le compravendite complessive sono salite del 16,7% su base mensile ad aprile, raggiungendo 7.368 unità, il dato più alto da aprile 2024. Il valore totale delle transazioni è aumentato di circa il 15,4% rispetto a marzo, attestandosi a 63,67 miliardi di dollari di Hong Kong. I canoni di locazione hanno raggiunto un nuovo record storico a marzo, con un incremento mensile dello 0,6%, prolungando un trend in rialzo che dura dall'inizio del 2023. Gli acquirenti provenienti dalla Cina continentale hanno acquistato 5.777 abitazioni a Hong Kong nei primi 4 mesi del 2026, pari a oltre il 41% del totale delle transazioni dello scorso anno. L'allentamento delle norme ipotecarie dall'ottobre 2024 e la riduzione dei costi di transazione, inclusa una soglia di esenzione dalla tassa di bollo più elevata, hanno contribuito a sostenere la domanda.

La Chinese University of Hong Kong ha inaugurato il primo laboratorio di robotica interattiva a pieno ciclo della città, avviando una serie di collaborazioni con 24 aziende tecnologiche, prevalentemente della Cina continentale, per formare talenti e sviluppare robot umanoidi nell'arco dei prossimi 5 anni. Il nuovo Hong Kong Embodied AI Lab, istituito nell'ambito dell'iniziativa governativa INNOC, ha già presentato versioni aggiornate del primo braccio robotico alimentato dall'intelligenza artificiale sviluppato localmente e di un robot quadrupede a quattro zampe con stabilità migliorata. Tra le aziende partner figurano realtà come AgiBot di Shanghai e Deep Robotics e Yushu Technology, nota anche come Unitri Robotics, di Hangzhou, oltre a 6 aziende di Hong Kong, tra cui la divisione Capital and Incubator Group di Lenovo, e un'azienda vietnamita. Il laboratorio è composto da oltre 40 dottorandi e ricercatori post-dottorato, affiancati da più di 10 professori. L'intelligenza artificiale incarnata, o Embodied AI, viene descritta come un salto qualitativo rispetto ai sistemi tradizionali. Non si limita a elaborare informazioni, ma percepisce l'ambiente circostante, agisce e interagisce con esso. Il vantaggio competitivo di Hong Kong viene identificato nell'accesso a un bacino internazionale di talenti, nella catena di fornitura a basso costo della Cina continentale e nella disponibilità di modelli linguistici globali di grande dimensione. Il robot quadrupede è già operativo per ispezioni in spazi confinati e reti di drenaggio senza GPS, con una capacità di percorrenza di 20 km, mentre il braccio robotico aggiornato pesa soltanto 6 kg. Le applicazioni previste spaziano dalla sanità alla logistica, con l'obiettivo di liberare la forza lavoro umana dalle attività ripetitive. Il laboratorio fornirà anche risorse didattiche per studenti universitari e delle scuole secondarie.

i titoli tecnologici cinesi hanno chiuso in territorio positivo, ignorando le vendite generalizzate sui mercati asiatici e prolungando il rally avviato sulla scia del vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo Star Market 50 Index ha guadagnato lo 0,8%, mentre il Key Next 50 ha registrato un rialzo massimo dello 0,9% prima di chiudere

in lieve calo dello 0,4%. La stabilizzazione dell'indice sudcoreano Kospi, che ha annullato un ribasso di quasi il 5% concludendo la sessione in rialzo dello 0,3%, ha contribuito a rafforzare il sentiment positivo nel settore. Gli investitori hanno ignorato i dati macro cinesi di aprile, risultati inferiori alle attese su tutti i principali indicatori, vendite al dettaglio, produzione industriale e investimenti in attivi fissi, concentrando l'attenzione sulle prospettive di crescita delle aziende tecnologiche. I chip di memoria sono indicati come il principale motore dell'attuale fase rialzista, con la domanda esplosiva legata al superciclo dell'intelligenza artificiale che spinge al rialzo i prezzi. La notizia che Changshin Memory Technologies si è avvicinata alla quotazione sul mercato Star Market di Shanghai ha ulteriormente alimentato il sentiment positivo. Le azioni di SK Hynix, il principale produttore globale di chip di memoria, sono quasi raddoppiate nel corso dell'anno, contribuendo a una crescita di oltre il 50% dell'indice Kospi. Il settore tecnologico si appresta ora a un test cruciale con la pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia, prevista per giovedì. Le stime degli analisti indicano una crescita dei ricavi del 79% su base annua, a circa 79 miliardi di dollari per il trimestre conclusosi a fine aprile. Gli analisti avvertono che, dopo il forte rally recente, il mercato potrebbe aver già incorporato aspettative molto elevate, richiedendo risultati eccezionali per giustificare le valutazioni attuali.

Le imprese cinesi in espansione in Europa si trovano ad affrontare rischi crescenti a causa di un approccio sistematicamente inadeguato alla consulenza legale, in un contesto normativo sempre più complesso e con Bruxelles pronta a intervenire direttamente sulle operazioni commerciali ritenute strategicamente rilevanti. Un caso emblematico riguarda un'azienda cinese che stava progettando la costruzione di un enorme stabilimento per la produzione di batterie in Belgio, un investimento potenzialmente in grado di creare circa 2.000 posti di lavoro. Il progetto è rimasto bloccato non per ragioni geopolitiche o commerciali, ma a causa di un'informazione di base sfuggita all'analisi preliminare. I salari in Belgio sono indicizzati all'inflazione, un costo non previsto nel piano di fattibilità originale. L'errore è stato attribuito alla scelta di raccogliere informazioni gratuitamente da più studi legali, piuttosto che commissionare uno studio completo e approfondito. Questa tendenza al risparmio sui servizi legali, consolidata nell'approccio operativo di molte aziende cinesi, si rivela particolarmente rischiosa nell'Unione Europea, dove la regolamentazione è dettagliata, complessa e rigorosamente applicata. Il regolamento sulle sovvenzioni straniere, entrato in vigore nel 2023, ha già prodotto conseguenze concrete. La società ferroviaria cinese CRRC ha perso un lucroso contratto per la costruzione di una linea metropolitana a Lisbona ad aprile, dopo che la Commissione europea ha accertato che sovvenzioni statali le avevano permesso di presentare un'offerta al ribasso rispetto ai concorrenti. Le tariffe orarie degli studi legali in Germania per i principali operatori variano tra 400 e 800 euro, mentre le imprese cinesi tendono a confrontarle con tariffe domestiche spesso molto inferiori, generando aspettative difficilmente conciliabili con il mercato europeo. I raid ispettivi della Commissione europea si sono moltiplicati nei mesi recenti, invocando le disposizioni del regolamento sulle sovvenzioni e la legislazione sulla concorrenza. L'81% delle aziende cinesi intervistate nella relazione annuale 2025 della Camera di Commercio cinese all'UE ha segnalato un aumento dell'incertezza nel contesto imprenditoriale europeo.

0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale per un focolaio di virus Ebola causato dalla rara variante Bundibugyo, attivo nella Repubblica Democratica del Congo nordorientale e già diffusosi ai paesi confinanti. Circa 350 casi sospetti e 91 decessi sono stati segnalati nel nord-est della RDC, con due casi confermati anche in Uganda, incluso un decesso a Kampala. Un caso separato è stato comunicato a Goma, la città orientale congolese controllata dai ribelli del movimento 23 marzo sostenuti dal Ruanda. La dichiarazione dell'OMS segue un ritardo stimato di 4 settimane nella rilevazione del focolaio, un elemento che ha allarmato le autorità sanitarie internazionali. I primi sintomi, febbre, debolezza, cefalea, vomito e diarrea, sono simili a quelli della malaria e di altre malattie tropicali comuni, rendendo difficile l'identificazione precoce dei casi in strutture sanitarie già sotto pressione. Le prime analisi avevano dato esito negativo per la più comune variante Zaire, e la conferma della variante Bundibugyo è arrivata soltanto il 14 maggio, dopo analisi aggiuntive. Questa variante è la meno studiata tra le ceppi del virus. Ha causato soltanto 2 epidemie precedenti, una in Uganda tra il 2007 e il 2008 e una nella RDC nel 2012, e non dispone di vaccini né di trattamenti anticorpali approvati. I test rapidi per l'Ebola comunemente utilizzati nella regione potrebbero non rilevare in modo affidabile l'infezione da Bundibugyo, rallentando i processi di isolamento e tracciamento dei contatti. Almeno 4 operatori sanitari sono deceduti in circostanze compatibili con la febbre emorragica virale, suggerendo che la trasmissione potrebbe essere avvenuta all'interno delle strutture cliniche prima dell'identificazione del virus. Gli esperti di sanità globale avvertono che i tagli ai programmi di sorveglianza delle malattie rischiano di indebolire ulteriormente la capacità di rilevazione precoce in regioni fragili.
1: Super.

0: 性的就业岗位，多措并举稳住现有的就业基本盘。
1: 您的电话将转接到语音信箱嘟声后开始计费，如不留言请
2: 爸，我好想你。

Le autorità cinesi hanno annunciato l'arresto di 16 persone sospettate di aver violato i sistemi di controllo dei droni, consentendo ad altri operatori di aggirare le restrizioni sulle quote di volo e le zone di interdizione. I dettagli di 10 casi sono stati resi pubblici dal Ministero della Pubblica Sicurezza nel quadro della campagna nazionale Cieli Puliti, avviata a dicembre con l'obiettivo di contrastare l'uso illegale dei velivoli senza pilota. I fermi sono avvenuti tra gennaio e marzo dell'anno in corso. Il caso più rilevante, verificatosi a Shanghai, ha coinvolto oltre 100 droni. Le indagini hanno accertato che il principale indagato, un quarantenne con cognome Li, aveva sviluppato software per aggirare le restrizioni di volo a partire dal 2022, commercializzando il prodotto attraverso piattaforme di commercio elettronico. Le autorità hanno contestato agli indagati di aver ricavato profitti illeciti da tali attività, di aver perturbato l'ordine dello spazio aereo e di aver messo a rischio la sicurezza pubblica e nazionale. L'agenzia di stampa statale Xinhua ha avvertito che i droni non autorizzati che invadono zone militari controllate o altre aree vietate possono compromettere segreti di Stato. In base alla normativa vigente, i droni civili di piccole dimensioni devono operare all'interno di aree designate e non superare i 120 metri di altitudine, salvo autorizzazione speciale. Pechino applica le norme più restrittive in materia. A partire dal mese in corso, la capitale ha vietato l'importazione, la vendita e la distribuzione di droni e componenti senza l'approvazione delle autorità di pubblica sicurezza. A marzo, il broadcaster statale CCTV aveva riportato l'integrazione di sistemi a microonde ad alta potenza per il contrasto ai droni nelle operazioni di polizia urbana. La revisione della normativa sulle sanzioni amministrative approvata in ottobre ha incluso l'uso illegale di droni tra i reati contro la sicurezza pubblica.

Uno studio dell'Università Tsinghua ha aperto un nuovo capitolo nella competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti, esplorando se la lingua utilizzata per impartire comandi a un sistema di intelligenza artificiale possa influenzarne le prestazioni in ambito ingegneristico. La ricerca, pubblicata sulla principale rivista cinese di aeronautica, ha adottato un approccio innovativo: creare un agente AI specializzato nell'ottimizzazione aerodinamica delle ali degli aeromobili, istruendolo ad analizzare immagini di profili alari, ragionare sui flussi d'aria e proporre modifiche geometriche mirate a ridurre la resistenza. Il sistema, basato su un modello visuale linguistico, apprendeva attraverso un processo di prova ed errore ricevendo un premio ogni volta che riusciva a ridurre la resistenza aerodinamica. I ricercatori hanno osservato che, prima della fase di perfezionamento specifico per il compito, le istruzioni in cinese offrivano inizialmente prestazioni leggermente superiori rispetto a quelle in inglese. I caratteri cinesi, capaci di condensare concetti ingegneristici complessi in modo semanticamente più denso, sembrano offrire un vantaggio nelle fasi iniziali di interazione con modelli non ancora specializzati. Tuttavia, dopo la fase di apprendimento mirato tramite reinforcement learning, le prestazioni dei due agenti, quello guidato in cinese e quello in inglese, sono diventate praticamente identiche, raggiungendo entrambe un livello comparabile ai metodi di ricerca ottimali non basati sull'apprendimento automatico. La conclusione principale della ricerca è che il processo di specializzazione sul compito specifico ha un impatto sull'efficienza dell'agente significativamente superiore rispetto alla lingua delle istruzioni. L'inglese viene riconosciuto come la lingua madre di molti dei modelli AI più avanzati al mondo, con maggiore copertura dei dati scientifici globali. Il cinese dimostra invece vantaggi intrinseci nell'espressione di concetti ingegneristici e nell'allineamento con modelli e specifiche tecniche locali.

Il Comitato Consultivo per i Trasporti di Hong Kong ha apertamente criticato la proposta di limitare a poche migliaia il numero di licenze per i veicoli adibiti al servizio di ride-hailing nell'ambito del nuovo quadro regolatorio in via di definizione, indicando una soglia iniziale di circa 10.000 come più appropriata per soddisfare la domanda del mercato. Il presidente del Transport Advisory Committee ha sottolineato che qualsiasi quota dovrà essere fissata in modo da non compromettere i servizi di trasporto esistenti né penalizzare l'attività dei taxi. Il comitato ha proposto che il governo effettui valutazioni dinamiche dopo l'entrata in vigore del regime regolatorio, per verificare se il numero di veicoli autorizzati vada adeguato in funzione delle condizioni di mercato. Il Bureau dei Trasporti e della Logistica ha già reso noti i dettagli del quadro giuridico per la regolamentazione delle piattaforme di ride-hailing, incluse le sanzioni, senza tuttavia specificare il numero di licenze. La quota definitiva sarà stabilita prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per metà luglio. La piattaforma Uber ha messo in guardia dal rischio che un tetto a 15.000 licenze produca un aumento delle tariffe del 70% e renda il 40% delle richieste nelle ore di punta inevase, mettendo a repentaglio i mezzi di sostentamento di almeno 15.000 conducenti. I gruppi di categoria dei taxi si sono opposti all'emissione di migliaia di licenze, ritenendola una minaccia per il settore. Stando ai dati governativi relativi al periodo novembre 2024-gennaio 2025, i taxi controllano il 78% del mercato del trasporto point-to-point a Hong Kong, con le piattaforme di ride-hailing che gestiscono il restante 22% su un totale di 880.000 passeggeri giornalieri. Attualmente piattaforme come Uber, Didi Chaxing e AmaP operano nella città in assenza di un quadro regolatorio specifico.

La crisi politica che investe il governo britannico del primo ministro Keir Starmer riporta al centro del dibattito pubblico la questione dell'eventuale rientro del Regno Unito nell'Unione Europea, con due potenziali sfidanti alla guida del partito laburista che si dicono favorevoli a riconsiderare la decisione presa con il referendum del 2016. L'ex ministro della salute Wes Streeting, dimessosi dal governo la settimana precedente, ha definito l'uscita dall'UE un errore catastrofico e ha dichiarato di voler puntare al rientro nel blocco europeo come elemento centrale del proprio programma qualora dovesse candidarsi alla guida del partito. Andy Burnham, sindaco della Grande Manchester, ha anch'egli espresso in passato sostegno al ritorno nell'Unione Europea, pur adottando toni più cauti in previsione di un'elezione suppletiva nel collegio di Makerfield, prevista per il 18 giugno. Burnham deve vincere quel seggio parlamentare per poter lanciare ufficialmente la propria candidatura alla leadership laburista. Il partito di governo ha subito pesanti perdite nelle elezioni amministrative locali del mese scorso, con oltre 90 parlamentari laburisti che hanno pubblicamente chiesto le dimissioni di Starmer. Starmer ha finora sostenuto un avvicinamento all'UE senza un formale rientro nel mercato unico, nelle dogane o nella libera circolazione delle persone. La questione europea si è trasformata in un potenziale boomerang per Burnham. La circoscrizione di Makerfield aveva votato massicciamente a favore della Brexit, e il partito di estrema destra Reform UK intende sfruttare politicamente il tema. Reform punta a conquistare il seggio e a rafforzare la propria presenza alla Camera dei Comuni come forza antisistema in ascesa. Il governo britannico e l'Unione Europea sono attesi a un vertice in estate per discutere ulteriori ambiti di cooperazione.

Il mercato immobiliare cinese continua a inviare segnali contrastanti, con i prezzi delle abitazioni che mostrano i primi segnali di stabilizzazione nelle grandi città mentre gli investimenti nel settore restano in territorio negativo, delineando un quadro di transizione ancora fragile e soggetto a rischi. I prezzi delle nuove abitazioni sono calati dello 0,19% su base mensile ad aprile, meno dello 0,21% registrato a marzo, confermando un lento allentamento della pressione ribassista. Nel mercato secondario, 16 città hanno registrato aumenti di prezzo, con Shanghai in testa grazie a un incremento dello 0,7%, seguite da Pechino, Shenzhen e Guangzhou. Il numero di città con prezzi stabili o in rialzo nel mercato primario è salito a 21, rispetto alle 16 di marzo. Nelle prime due settimane di maggio, le vendite di abitazioni nuove hanno segnato un balzo del 30% su base annua, mentre quelle di seconda mano sono cresciute dell'8%. Tuttavia, gli investimenti immobiliari complessivi continuano a segnare un calo del 13,7% su base annua nei primi 4 mesi del 2026, un'accelerazione rispetto al 11,2% registrato nel solo primo trimestre. L'eccesso di offerta di abitazioni esistenti rimane una delle principali criticità strutturali del mercato. Secondo gli analisti, un rimbalzo significativo dei prezzi a livello nazionale non è atteso prima del 2027, anno in cui si prevede che il riassorbimento delle scorte possa avanzare in misura sufficiente da sostenere una ripresa.

resa degli investimenti. Le misure di sostegno adottate da oltre una dozzina di città, tra cui allentamenti delle restrizioni agli acquisti e sussidi diretti, stanno contribuendo a stabilizzare il sentiment, ma non sono ritenute sufficienti a innescare una vera inversione di tendenza nel breve periodo. Il Politburo del Partito Comunista ha dichiarato il mese scorso la propria intenzione di stabilizzare il settore immobiliare.

0: 穿的。啊，我刚刚去看过了，那个蛋哦，才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 这么想吗？

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起咯。

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

放开！你在干嘛？放开！

0: 像旋律那样，
1: 习惯一下新的生活好不好，
0: 让它落下，让它落下，
2: 有你在
3: 真的让人放心。

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。